lo stringerò finché quel bacio ti uscirà. Lui mescolava sempre Pepsi e vino rosso, con una faccia senza petali e confini. Ti amo anche se c'hai il culo come un frigo.

una pelanda, l'una che ascolta Tucci e parla con Nissen. L'una che ascolta Tucci e parla con Nissen. La lunga tavola della cena aziendale urlava brindisi, bestemmie sorridenti. Il pensionato con la faccia nel giornale sembrava chiuso dentro in un altro film. Mancò la luce per problemi di tensione. Qualcuno rise, qualcuno neanche lo notò. E lui la urtò mentre passava verso il bagno. Lei si aggrappò

solo la luna rimbalzando sopra il lago. Sorrise quando poi la luce ritornò.

Ti ho baciato nella via più scura, dove l'ombra si veste di pizzo, con i dubbi marciti da un pezzo e le grondaie che piangono di già.

tempo è passato e ormai cosa importa. Quello che è certo è che fu deluso chi si aspettava un altro misfatto. Quattro parole nel loro dialetto, forse una stretta di mano ed un patto.

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

autostrada e mi ricorda un vecchio giocattolo, un aeroplano di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, balzetta anche una polca. Ue mamme chi mo fa fa, ue mamme chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamme chi mo fa fa, rock and roll e cia cia cia. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale, e questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare l'orchestra.

problema di riscuotere il cachet. Rock and roll e cia cia cia. Disco dance di tumble. Forse anche una polca. Ue mamma che mo fefe. Ue mamma che mo fefe. Che sta smagna lavora. Ue mamma che mo fefe.

quale riso di tre ragazze che forse, ma chissà, rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, ma c'è anche una poca, ue mamma che muovava, ue mamma che muovava, che sti smagna lavora, ue mamma che muovava, rock and roll e cia cia cia, blu blu blu blu blu.

troppa richiesta. Lei deve capire. Lo so che ha parlato con... che la manda. Ripassi domani.

capisco, però non posso farmi in quattro. È bello, ma anch'io ho i miei impegni. Oggi non me la sento, oggi ripassi domani. Gli ho detto ripassi. Vuoi vedere che sbaglio? Almeno conoscerlo.

a precipizio. L'esistenza senza un senso è la discesa, niente ritorno, poi la salita viene crudele come un miraggio, mentre il giorno tramontando lascia un solco.

giocano strane. E il tramonto guarda in silenzio e l'esperienza forse in mano di altri, poi la memoria nascondendo il presente diventa ladra passeggiate tra milioni di sguardi tutti folli la domenica stanchi ed il riposo rimandato a un domani nell'estate è bello un bagno tutti soli.

Nella notte la tentazione di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso da una sottile fessura si ripropone con due occhi tristi un problema eterno.

ora salgo sopra questa bella macchinina che mi porta in cima a una montagna bianca. Fa fine, non mi stanca. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero, ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo.

La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia, non so che cosa fare. Potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia se ti penso a me che qui soffro di nevi, ho un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo, questo mio mestiere responsabilmente. Mi ascolta tanta gente.

Che stress, è tutto così uguale, cantare nei teatri gestiti così male. Che noia, la vita mia da divo, tu pensi che sia bello campare.

nei sempre nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mai.

20 bambini, tutti con dei nomi molto particolari. Così gli canto una canzone di quelle belle che li fanno addormentare.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi. C'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

e lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

solo per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempire le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, dai, dai, dai, diri, da, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

nel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù,

mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Guardare i fuoristrada che si incastrano nei vicoli e misurarci i battiti cardiaci col sismografi, perché delle cose da dirmi e da tirarmi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Falliscono le compagniere, le banche, le case discografiche, e chi se ne frega, come le città che ci telefonano di sera, che hanno la voce forte di tua madre, i nostri disagi economici e gli stessi padri.

aggiunti vite. Altre orchestre di clacson sotto le nostre finestre, altre stelle, comete, meteore, voli di 30 metri dalle impalcature. Si alzerà il livello delle acque, le tue ragazze kamikaze. Si alzerà il livello delle acque, le ragazze kamikaze, le tue

progressi tecnologici, i tuoi discorsi luminosi e le grida delle madri che coprivano tutto. Era per cercare di venderti e di vederti le tue illuminazioni, i nostri cristi fosforescenti, i nostri pomeriggi appesi, appesi come Mussolini, e lunghi tirocini, incendi nei tuoi capelli biondi e fiumi di detersivi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti.

E a Gusle un gigante, con la crapa buienta, che il buffa e che mola i soschiaf. E picchia il mortaio sui volti sudati di tutta la piazza della. L'asfalto che il brusa, l'urtensia passida e un ombrio a fa del cantiere.

punto è che mi manca trovarti addormentato alla TV, cercarti fuori dalla chiesa, andare insieme a fare la spesa, le sigarette sul comodino e il cruciverba poco più in là. Mica l'avevo capita che era quella la felicità. Ma com'è ingiusto il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata certo meglio di me, che non so neanche ridere senza di te. Bruno mio, ma lo sai che i nipoti stanno crescendo, ogni tanto mi chiedono di te, se dal cielo tu li stai guardando, e ogni sera cento Ave Maria, quel rosario lo sto consumando, e mi sento una bambina anch'io, quando sogno che mi dormi accanto, perché non è facile sapere che non tornerai mai più, che questa casa enorme ha poco senso se non ci sei tu. Su questo vecchio divano guardo una foto e non lo ammetterai, mi hai amato da sempre anche se non me l'hai detto mai. Proprio assurdo il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata

casa quest'ora i colleghi, scordati li ho già. Chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò. Con le mani più allegre

ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica.

Beviamoci un caffè, mio dolce amico. Prendiamoci del tempo per pensare. Ne abbiamo viste tante, io e te. Ma abbiamo ancora voglia di guardare. Quando partimmo per il nostro viaggio,

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

gola. L'allora è una convenzione. E allora si era sempre fatto così. E allora si era sempre fatto uno per volta.

Scusami se ti amo ancora, se vorrei essere acqua del mare che accoglie il tuo corpo.

se ti amo ancora e se vorrei essere in primavera per darti meno notte, se vorrei che la giornata fosse più lunga, che ci fosse più sole.

quando un ragazzo cresce, lotta e si ferisce, fa male al cuore, lui vuole amore. Se vedi un uomo che ha paura di dare amore, adesso sai cosa fare, se farlo vivere o lasciarlo morire. Se vedi un bambino che non è felice e non può giocare, ferma quell'uomo che è lì nascosto, sta uccidendo l'amore.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò attenzione.

della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

dire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

un usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di nuovo.

che cercavi la mia mano, che cercavi la mia mano, che cercavo la tua mano. Siamo seduti in una stanza di un palazzo di giustizia.

Ci poteva scappare la notte più bella del mondo, agitando pensieri come bandiere colorate. E io invece zaino in spalla, nido di rapaci ricordi in via d'estinzione. Ma l'arte non paga diritti d'autore alla realtà, anche se ogni donna vorrebbe farsi leccare da un poeta, anche se da quello che mi dicono i poeti non esistono più. E questo è un vero peccato, perché bisogna sapersi leggere dentro prima di cominciare a scrivere. Sì, martello su un'incudine, sentirsi come un lungo ramo senza fiori, ogni speranza è raggiungibile.

rifiutare le proprie ossessioni è come sbucciarsi con un coltello senza lama. Ci metteresti troppo tempo. E poi, a che prezzo poi? Ho notato che fidarsi di chi non ti contraddice mai è un grossissimo rischio, perché ti vuole fregare, oppure peggio, non gliene frega niente di te. Ho notato che la speranza è ciò che ognuno vuole che sia. La speranza è una risposta vaga, una domanda sfocata, un'arrampicata affannosa su una pertica che prende fuoco, una tana scavata in fretta mentre lasci il tuo odore nel naso del tuo predatore.

ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi raid aerei sono sugli autobus finiti che dormono in piedi, metti in lavatrice i cieli neri, i foglietti illustrativi di tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti. E nelle corse dei supermercati i tuoi occhi nel cellofane ci hanno fucilati. Parlavamo delle nostre interiorità come

di dentro. E coi tuoi sospiri fai cadere i governi. E coi tuoi sospiri fai crollare i governi. E ti cercano con gli elicotteri, ti cercano.

I ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi ride aerei sono sugli autobus finiti che dormono in piedi. Metti in lavatrice i cieli neri, i foglietti illustrativi. Tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti. E nelle corse dei supermercati i tuoi occhi nel cielo fane ci hanno fucilati. Tanto ti proteggeranno i

per avere un soldo. E a bossa nuova. E a bossa nuova. Bumba, tchum, bumba, tchum, bumba, tchum, bumba, tchum.

c'è qualcuno tra voi che sappia suonare una danza vertigine, un ballo frinfrin che tolga le scarpe, le calze alle femmine.

andiamo a finire, chissà dove finiamo ad andare. C'è quello che si fa le menate, c'è quello che se l'è già fatte.

la giusta propulsione per il suddetto concertone. A piazza San Giovanni viene sempre tanta gente, non per il concerto in sé.

0: e lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso, dammi retta, lascia stare.
1: Io che mo so ragno di cantina, posso dirte che non c'è sta meglio cosa che svegliasse la mattina con la convinzione d'aver fatto un lavorone, pure se non chiappo mai manco un moscone.
0: Ragno, ti credevo opportunista ed invece sei soltanto

troppa precisione per distruggerti la tela e slocciarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia stargli appeso rincorrendo l'utopia.

un usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di nuovo.

fauna costosa, distillazione la marea del mare. Il cielo è più professionale.

estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo scioglie movimenti in gocce, il caldo scioglie movimenti in gocce, svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rumore.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnocchi.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.